Mia Zacenda? E lui per fargli un canaglio di energia, cogliere!

A sui dei kishveri, uye! A social media! Ora che è zero! Yeah! Tuk tak tak tuk tuk tak! Hot soyolo!